della gloria, che tuo Spirito Santo ministre, che tuo Spirito Santo salve, liberte, restaure, il Rebeke da Damasona vai.